0: 论。
1: Guten Tag. Buenas tardes. Buon après-midi.
2: Buon pomeriggio.
1: Calimera.
3: Boa tarde.
1: Guten Mittag.
4: Hi, how you doing?
2: Dzień dobry.
1: Buona ziua.
5: 下午好。
6: Good afternoon.
7: Good afternoon.